nagba aledumo yemi ade adori e ota asi o ba mi nagba aledumo adori e wa rori mude o bamtisha wejo ke ta de fo yin anagba lo adori e ota ni sin o bamtisha yemi sesi mo ki e na le yi o fi adori e iwe ridino e don e ota ni si o

Wilson Ororo, Mr. Wilson Akinduro, ingo dupe no wo eh. Ingo dupe baka na, no wo Lawrence Akinduro. Ingo le katan, ingo te PDP ala de odo de atoshe, pata pata losi, ife do re, ingo do ba lenge mdupe no wo enwe ma shere un. Eh, nak ba lon le du ma, ingo kari unwe ba uli ato na wena, ingo ni baje, otumba, ingo ba de, di ye wa yipa ya da, bo e da ma ko woti, bi igba la mu, she di ko woti ogiri, di igba eke, de di ko woti, le da da bo da di o ti un eh yin le nu kan se omo won na un je yin ida da bo ida di o ti un ina gba le du mo pe osan ne kete ya soju kete wa o otun ba ni ya kile mi nu eke otun ba uk awa honorable mhr with the federal constituency mo ma ju se o eh mi o tu ti gbe